bisogna visolare i camini, ora da chi subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho, sei

0: e non me entra, no. E si acabò.
1: Ma Don Nicola, de che m'entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche, sono broguenza torrendos. Me son dato cuenta che ho stesso con colau.
2: Si usted quiere enterarse de algo, compre el diario. Si usted quiere enterarse de todo, quédese en esta frecuencia.
3: 88.5.